che sette memorie nasce il prosproso gledašku da indo kako magla zaklanjaca laše il prosproso gledašku da indo kako magla